casa nuova, non sono spine né, ma ne vuole con basi da via di pin. E ho la messa in da toccia, due venuti sni, ma i vas conscheno e se da de canzi. I pinca singa knall.